0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Evet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione.

0: Informazione. Apriamo con il maltempo che sta colpendo l'Italia e provocando numerosi danni al centro-nord. In provincia di Udine, una donna è morta annegata perché è rimasta bloccata nella sua auto in un sottopassaggio allagato a causa delle piogge. In provincia di Siena, invece, un'altra donna è deceduta mentre stava chiudendo le finestre della propria abitazione. Il forte vento ha mandato in frantumi i vetri e, secondo le prime informazioni, una scheggia l'avrebbe colpita mortalmente. Andiamo in Svizzera, nel canton Grigioni, dove ieri sera è avvenuto un grave incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico. Secondo quanto riferito dalla polizia, sono morte diverse persone e ci sono feriti. Secondo i media locali, il pullman si sarebbe scontrato con un ostacolo. Spostiamoci in Libano perché l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un importante sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona di Ali Taher nel sud del paese. L'IDF ha riferito che per la demolizione sono state usate oltre 1.100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due tunnel, che si estendono per oltre 2 chilometri, le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili, droni di fabbricazione iraniana e armi varie. Si è tolta la vita a 35 anni Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall''ndrangheta per aver deciso di collaborare con la giustizia. La madre venne ammazzata dall'ex compagno Carlo Cosco e il suo corpo fu successivamente bruciato e fatto a pezzi. Denise, grazie alla sua testimonianza, contribuì a ricostruire l'omicidio della mamma. Oggi, 11 settembre, ricorre il 25esimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono. Nell'attacco terroristico del 2001 morirono 2.977 persone. Infine chiudiamo con la Champions League. Brilla il Como al suo storico esordio in Europa. La squadra di Fabregas ha vinto 4-1 contro il Lipsia davanti al pubblico del Sinigaglia grazie alle reti di Baturina, Duvikas, Diao e Perrone. La Roma invece ha pareggiato 1-1 in trasferta a Istanbul contro il Fenerbahce. Per i giallorossi, gol di Cristante. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Donald Trump parteciperà a una cerimonia al Pentagono in ricordo delle quasi 3.000 vittime degli attentati che sconvolsero l'America e il mondo intero. Il suo vice J.D. Vance parteciperà alle celebrazioni a New York insieme agli ex presidenti, mentre altri funzionari dell'amministrazione saranno in Pennsylvania. E al secondo e ultimo giorno

0: La convention repubblicana Dallas, in vista delle elezioni di metà mandato, il presidente USA ha ribadito la promessa di dare $5,000 a ogni cittadino americano adulto nel caso il suo partito mantenesse il controllo su Camera e Senato. Vance ha attaccato i democratici descrivendoli come il partito dell'odio. Si è tolta la vita a 35 anni Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall''ndrangheta per aver deciso di collaborare con la giustizia. La madre venne ammazzata dall'ex compagno Carlo Cosco e il suo corpo fu successivamente bruciato e fatto a pezzi. Denise, grazie alla sua testimonianza, contribuì a ricostruire l'omicidio della mamma. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro resterà in vigore fino a giovedì 17 settembre. Nuovi provvedimenti in arrivo la prossima settimana, annunciato la Premier Meloni. E prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni, a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche in maggioranza. Via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma il meccanismo delle preferenze con capilista bloccati. Il calcio con la Champions League brilla al Como al suo storico esordio in Europa. La squadra di Fabregas ha travolto 4-1 l'Ipsia al Sinigaglia grazie alle reti di Baturina, Duvikas, Diao e Perrone. La Roma invece ha pareggiato 1-1 in trasferta a Istanbul con il Fenerbahce. Anche la pallavolo, esordio vincente dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili di volley. A Napoli, nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito, gli azzurri hanno battuto la Svezia 3-0 con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. A tifare la nazionale, anche il capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Donald Trump parteciperà a una cerimonia al Pentagono in ricordo delle quasi 3.000 vittime degli attentati che sconvolsero l'America e il mondo intero. Il suo vice J.D. Vance parteciperà alle celebrazioni a New York insieme agli ex presidenti, mentre altri funzionari dell'amministrazione saranno in Pennsylvania. E al secondo e ultimo giorno della convention repubblicana a Dallas, in vista delle elezioni di metà mandato, il presidente USA ha ribadito la promessa di dare $5.000 a ogni cittadino americano adulto nel caso il suo partito mantenesse il controllo su Camera e Senato. Vance ha attaccato i democratici descrivendoli come il partito dell'odio. Si è tolta la vita a 35 anni Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall''ndrangheta per aver deciso di collaborare con la giustizia. La madre venne ammazzata dall'ex compagno Carlo Cosco e il suo corpo fu successivamente bruciato e fatto a pezzi. Denise, grazie alla sua testimonianza, contribuì a ricostruire l'omicidio.

della mamma. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro resterà in vigore fino a giovedì 17 settembre. Nuovi provvedimenti in arrivo la prossima settimana, ha annunciato la Premier Meloni. E prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni, a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche in maggioranza. Via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma il meccanismo delle preferenze con capilista bloccati. Il calcio con la Champions League brilla al Como al suo storico esordio in Europa. La squadra di Fabregas ha travolto 4-1 l'Ipsia al Sinigaglia grazie alle reti di Baturina, Duvikas, Diao e Perrone. La Roma invece ha pareggiato 1-1 in trasferta a Istanbul con il Fenerbahce. Anche la pallavolo, esordio vincente dell'Italia di Feffè De Giorgi agli europei maschili di volley. A Napoli, nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito, gli azzurri hanno battuto la Svezia 3-0 con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. A tifare la nazionale anche il capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'ara scarlatta è un grande pappagallo appartenente al genere ara, caratterizzato da un magnifico ed iconico piumaggio rosso, giallo e blu. È originario delle foreste sempreverdi dell'America centrale e meridionale. In alcune aree la specie è stata estirpata a causa della distruzione dell'habitat o della cattura per il commercio di pappagalli, ma in altre aree rimane abbastanza comune. È l'uccello nazionale dell'Honduras. È un uccello molto popolare nell'avicoltura, grazie al suo sgargiante ed iconico piumaggio che lo ha reso uno dei pappagalli più conosciuti al mondo. L'ara scarlatta è una delle specie più grandi di pappagallo, raggiungendo una lunghezza di circa 81-96 cm, con un peso medio di circa un chilogrammo. Il suo piumaggio è quasi completamente scarlatto, ad eccezione delle piume del dorso e le copritrici della coda, che sono azzurre, e le copritrici maggiori delle ali, che sono gialle. Alcuni individui presentano punte delle ali verdi. La colorazione è simile tra maschio e femmina, ma si differenzia tra gli esemplari giovani e vecchi. Nei giovani uccelli gli occhi sono scuri, mentre negli adulti il colore degli occhi è giallo chiaro. L'ara è un uccello longevo. In cattività può raggiungere un'età che varia dai 75 ai 90 anni, anche se in media l'età è tra i 40 e i 50 anni. Per comunicare, gli ara scarlatti emettono richiami molto forti, acuti e talvolta profondi, che possono essere uditi per chilometri per comunicare tra di loro. È un uccello monogamo e la coppia che si forma resta insieme tutta la vita. Nonostante sia estremamente docile, durante il periodo dell'accoppiamento può diventare aggressivo. Si dice che gli ara scarlatta abbiano l'intelligenza di un bambino di 4-8 anni con l'intelligenza emotiva di un bambino di 2 anni. Questo fa sì che possono essere esigenti e irritabili e persino fare capricci se non ricevono la giusta attenzione. È una delle specie di uccelli più intelligenti. In cattività sono in grado di imitare parole e suoni, di imparare trucchi e di distinguere i colori e le forme.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Donald Trump parteciperà a una cerimonia al Pentagono in ricordo delle quasi 3.000 vittime degli attentati che sconvolsero l'America e il mondo intero. Il suo vice J.D. Vance parteciperà alle celebrazioni a New York insieme agli ex presidenti, mentre altri funzionari dell'amministrazione saranno in Pennsylvania. E al secondo e ultimo giorno della convention repubblicana Dallas, in vista delle elezioni di metà mandato, il presidente USA ha ribadito la promessa di dare $5.000 a ogni cittadino americano adulto nel caso il suo partito mantenesse il controllo su Camera e Senato. Vance ha attaccato i democratici descrivendoli come il partito dell'odio. Si è tolta la vita 35 anni Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall''ndrangheta per aver deciso di collaborare con la giustizia. La madre venne ammazzata dall'ex compagno Carlo Cosco e il suo corpo fu successivamente bruciato e fatto a pezzi. Denise, grazie alla sua testimonianza, contribuì a ricostruire l'omicidio della mamma. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro resterà in vigore fino a giovedì 17 settembre. Nuovi provvedimenti in arrivo la prossima settimana, annunciato la Premier Meloni. E prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni, a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche in maggioranza. Via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma il meccanismo delle preferenze con capilista bloccati. Il calcio con la Champions League brilla al Como al suo storico esordio in Europa. La squadra di Fabregas ha travolto 4-1 l'Ipsia al Sinigaglia grazie alle reti di Baturina, Duvikas, Diao e Perrone. La Roma invece ha pareggiato 1-1 in trasferta a Istanbul con il Fenerbahce. Anche la pallavolo, esordio vincente dell'Italia di Fefè De Giorgi agli europei maschili di volley. A Napoli, nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito, gli azzurri hanno battuto la Svezia 3-0 con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. A tifare la nazionale anche il capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La politica piange la scomparsa di Emma Bonino, morta a 78 anni. Storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario UE, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale a Roma per una crisi respiratoria. 10 anni fa l'annuncio del tumore al polmone, da cui guarì durante una diretta di Radio Radicale. Oggi l'autopsia sul corpo di Denis Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa dall''ndrangheta dopo aver deciso di collaborare con la giustizia per chiarire le cause del decesso e le circostanze che hanno portato alla tragedia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. La 35enne si è lanciata dal balcone di casa ed è deceduta in ospedale a Roma dopo alcuni giorni di agonia. 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Donald Trump parteciperà a una cerimonia al Pentagono in ricordo delle quasi 3.000 vittime degli attentati che sconvolsero l'America e il mondo intero. Il suo vice J.D. Vance parteciperà alle celebrazioni a New York insieme agli ex presidenti, mentre altri funzionari dell'amministrazione saranno in Pennsylvania. E al secondo e ultimo giorno della convention repubblicana a Dallas, il presidente USA ha ribadito la promessa di dare $5.000 a ogni cittadino americano adulto nel caso di vittoria alle elezioni di metà mandato in programma il prossimo novembre. Vance ha attaccato i democratici descrivendoli come il partito dell'odio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro resterà in vigore fino a giovedì 17 settembre. Nuovi provvedimenti in arrivo la prossima settimana, ha annunciato la Premier Meloni. Il calcio con la Champions League, Poker del Como al suo storico esordio in Europa. La squadra di Fabregas ha travolto 4-1 l'Ipsia al Sinigaglia. La Roma invece ha pareggiato 1-1 in trasferta a Istanbul con il Fenerbahce. Anche la pallavolo, esordio vincente dell'Italia di Feffè De Giorgi agli europei maschili di volley. A Napoli, nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito, gli azzurri hanno battuto la Svezia 3-0 con i parziali di 25-22, 25-21 e 25-17. A tifare la nazionale anche il capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
3: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Morta oggi a Roma a 78 anni Emma Bonino, storica esponente radicale e protagonista della politica italiana ed europea. Ricoverata dal 7 settembre, era stata trasferita ieri in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua lunga attività a difesa dei diritti delle donne, a partire dall'aborto e all'impegno per l'integrazione europea. Parlamentare per oltre 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature in Europa, ha ricoperto incarichi di ministra degli esteri, del commercio estero e delle politiche europee. Iscritta al Partito Radicale dal 75, è stata poi presidente di Più Europa. Cordoglio unanime della politica, la presidente del Consiglio Meloni ha ricordato una voce forte e riconoscibile, capace di portare avanti le proprie idee. Marco Cappato ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un'amica. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha scritto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ricordando il ruolo a Bruxelles e sottolineando che l'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato con un messaggio il 25° anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, che provocarono quasi 3.000 morti e sconvolsero l'America e il mondo intero. L'unanime condanna per quanto accadde sollecitò una forte coesione della comunità internazionale contro il terrorismo in qualunque forma, sottolinea il capo dello Stato all'indomani di quella ignobile e inammissibile aggressione. Il richiamo ai valori di difesa dei diritti di ogni persona trova nell'Italia e nei partner europei una risposta ferma, immediata e corale. La Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, dunque rigettata la richiesta presentata dai legali dell'ex Ilva e da Acciaierie d'Italia di sospensiva del decreto che a luglio aveva dato 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione. Il blocco dovrà essere completato entro il 28 di ottobre. Anche il calcio, dopo i giorni dedicati alla Champions League, torna alla Serie A con la quarta giornata di campionato. Saranno Venezia e Fiorentina a sfidarsi questa sera alle 20:45, entrambe ancora a quota zero in classifica. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Morta oggi a Roma a 78 anni Emma Bonino, storica esponente radicale e protagonista della politica italiana ed europea. Ricoverata dal 7 settembre, era stata trasferita ieri in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua lunga attività a difesa dei diritti delle donne, a partire dall'aborto e all'impegno per l'integrazione europea. Parlamentare per oltre 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature in Europa, ha ricoperto incarichi di ministra degli esteri, del commercio estero e delle politiche europee. Iscritta al Partito Radicale dal 75, è stata poi presidente di Più Europa. Cordoglio unanime della politica, la presidente del Consiglio Meloni ha ricordato una voce forte e riconoscibile, capace di portare avanti le proprie idee. Marco Cappato ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un'amica. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha scritto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ricordando il ruolo a Bruxelles e sottolineando che l'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato con un messaggio il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, che provocarono quasi 3.000 morti e sconvolsero l'America e il mondo intero. L'unanime condanna per quanto accadde sollecitò una forte coesione della comunità internazionale contro il terrorismo in qualunque forma, sottolinea il capo dello Stato all'indomani di quella ignobile e inammissibile aggressione. Il richiamo ai valori di difesa dei diritti di ogni persona trovò nell'Italia e nei partner europei una risposta ferma, immediata e corale. La Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, dunque rigettata la richiesta presentata dai legali dell'ex Ilva e da Acciaierie d'Italia di sospensiva del decreto che a luglio aveva dato 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione. Il blocco dovrà essere completato entro il 28 di ottobre. Anche il calcio, dopo i giorni dedicati alla Champions League, torna alla Serie A con la quarta giornata di campionato. Saranno Venezia e Fiorentina a sfidarsi questa sera alle 20:45, entrambe ancora a quota zero in classifica. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Esequie di Stato per Emma Bonino, morta oggi a Roma a 78 anni, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiegando che il governo sta predisponendo le cerimonie. Numerose le reazioni dal mondo politico, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso profondo cordoglio ricordando una figura radicale, liberale e femminista, decisamente europeista, che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Storica esponente dei radicali, parlamentare per 9 legislature in Italia e per 4 al Parlamento europeo. Bonino è stata ministra delle politiche europee e degli esteri, commissaria europea e presidente di Più Europa. La premier Meloni ne ha riconosciuto la voce forte e riconoscibile. Marco Cappato ha parlato del dolore per la scomparsa di un'amica. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha ricordato che Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, sottolineando quanto mancherà l'Europa, per cui si è sempre battuta. Più di 500.000 di soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta scala da parte di Mosca nel febbraio 2022. A dichiararlo un alto funzionario britannico della difesa. I morti fanno parte dell'1,5 milioni di perdite russe in Ucraina, tra vittime e feriti, ha reso noto il maresciallo dell'aria Sir Richard Knighton, capo di Stato Maggiore della difesa britannica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento che dispone il blocco dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto da completare entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dall'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro il decreto emesso a fine luglio. Il provvedimento aveva fissato 90 giorni per fermare gli altiforni e procedere alla loro rimozione. Alla base della decisione, spiega la Corte, c'è il necessario bilanciamento tra gli interessi costituzionali contrapposti, che deve però propendere a favore della tutela della salute. Infatti, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni, secondo i giudici deve prevalere quest'ultimo. Venezia-Fiorentina apre questa sera alle 20:45 la quarta giornata di Serie A, con entrambe le squadre ancora ferme a 0 punti e chiamate a invertire subito la rotta. I viola reduci dall'esonero di Fabio Grosso ripartono da Paolo Vanoli, protagonista della salvezza della scorsa stagione, alle prese con una rosa profondamente rinnovata e 9 gol subiti nelle prime 3 gare. Per i lagunari il tecnico Giovanni Stroppa pensa al 3-5-2 con Adams e Yeboa in attacco, mentre Vanoli dovrebbe schierare Mastantuono, Beto e Gnie. Tra i piatti forti del weekend spicca il match dell'Olimpico di sabato alle 18 tra la capolista Lazio e il Milan, oltre alla sfida tra Napoli e Bologna in programma domenica alla stessa ora. Lunedì la Roma in trasferta sul campo del Torino, il Como riceve il Parma, mentre l'Inter chiude il turno a San Siro contro l'Udinese. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli agliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anni di Fabregas che vanno segno con Baturina, Dubikas, Diao e Perrone di Maximovic, il gol tedesco del momentaneo 1-3. E nell'inferno di Istanbul una buona Roma porta a casa un prezioso 1-1 contro l'ambizioso Fenerbahce. Cristante firma il vantaggio giallorosso nel primo tempo, nella ripresa al pari di Brown, poi le prodezze di Svilar blindano il risultato. A fine gara, a sorpresa, si è dimesso il tecnico dei turchi. La gara tra Venezia e Fiorentina apre stasera la quarta di Serie A, entrambe le squadre ancora a 0 punti. I viola arrivano in laguna dopo il cambio di allenatore, con l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli in panchina. Tra i piatti forti del weekend spicca il big match dell'Olimpico di sabato alle 18 tra la capolista Lazio e il Milan, oltre alla sfida tra Napoli e Bologna, in programma domenica alla stessa ora. Lunedì la Roma in trasferta sul campo del Torino, il Como riceve il Parma, mentre l'Inter chiude il turno a San Siro contro l'Udinese. La pallavolo, esordio vincente dell'Italia di Feffè De Giorgi agli europei maschili di volley. A Napoli, nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito, gli azzurri hanno battuto la Svezia 3-0 con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. Oltre 6.000 gli spettatori ad assistere al match, anche un tifoso d'eccezione, il capo dello Stato Mattarella. Simone Giannelli e compagni torneranno in campo domani sera al Pala Panini di Modena contro la Grecia. Il tennis agli US Open, oggi le semifinali maschili. Primi a scendere in campo in serata saranno il tedesco Zverev e il russo Khachanov. Nella notte italiana invece ci sarà il derby americano tra Tiafoe e Shelton. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Glitch in the Matrix.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido, rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino. Per la storica leader radicale saranno celebrate le esequie di Stato. Il Consiglio dei Ministri si riunirà lunedì per deliberarle. Il cordoglio della Premier Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la ricorda come una protagonista delle riforme e dell'europeismo. Parlamentare italiana ed europea, Bonino è stata ministra degli esteri, commissaria europea e leader di Più Europa. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il blocco dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre dovranno essere spenti gli altiforni. Respinta la richiesta di sospensione per i giudici, tra attività d'impresa e diritto alla salute deve prevalere quest'ultimo. I sindacati chiedono un tavolo urgente al governo. La Premier Meloni assicura verrà riconvocato subito. Via libera del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale. Cancellata ogni soglia per il calcolo dei voti utili al premio di maggioranza. Per i nuovi partiti non presenti in Parlamento, le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000, fino a un massimo di 7.000. Restano esentate alcune forze già rappresentate in Parlamento. Per Più Europa e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, firme tra 1.500 e 2.000. La Procura di Roma solleverà alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione sulle chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, che ha detenuto quote della bisteccheria d'Italia. I PM chiedono di annullare la decisione con cui la Camera, il 5 agosto, ha negato l'acquisizione delle comunicazioni dal telefono di Caroccia. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian denuncia una fase critica e pericolosa nei rapporti con gli Stati Uniti. Intervenendo a un forum dei paesi BRICS a Delhi, Pezeshkian ha parlato delle pesanti sanzioni imposte all'Iran e ha accusato Washington e Israele di aver aggredito militarmente il paese negli ultimi mesi. Marco Bezzecchi conquista le qualifiche della MotoGP a Misano, sfiorando il record della pista dopo il miglior crono di Marc Marquez nell'FP1. In Q2 anche Alex Marquez di Gian Antonio Morbidelli, Acosta, Marini, Zarco, Espargaró e Martin, fuori Bagnaia, solo 19esimo in grande difficoltà. Domani FP2 alle 10:10, qualifiche alle 10:50 e sprint alle 15. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia. Storica esponente radicale, laica e femminista, Bonino è stata per decenni in prima linea per i diritti civili e umani. Lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà sulle esequie di Stato. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella, che parla di un segno profondo nella vita della Repubblica, e della Premier Meloni, che la ricorda come una voce forte della politica italiana. Nel giorno del 25esimo anniversario dell'11 settembre, Donald Trump ha partecipato alla cerimonia commemorativa al Pentagono, uno dei luoghi colpiti dagli attentati terroristici. Il presidente americano ha ricordato le 3.000 vittime e ribadito: non dimenticheremo mai i loro nomi. Il vicepresidente J.D. Vance si è recato invece a New York per la commemorazione con il sindaco Zoran Mamdani. È partito da Cuba il volo sanitario per riportare in Italia Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato ricoverato a L'Avana. L'arrivo è previsto domani. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle era stato colpito da un malore il 28 agosto durante un reportage sull'isola e sottoposto a un intervento chirurgico. Il rientro era stato rinviato dopo un peggioramento delle sue condizioni. Secondo il legale dei genitori, Domenico Caliendo, il bimbo di 4 anni morto dopo un trapianto di cuore fallito, avrebbe potuto salvarsi con un Berlin Heart, un dispositivo di assistenza meccanica. La maxi perizia, riferisce l'avvocato, evidenzierebbe che questa possibilità non fu valutata dopo il fallimento del trapianto. Il legale chiede ora alla procura di verificare le fasi successive all'intervento. Il GIP di Torino ha respinto la richiesta di Margherita Agnelli di costituirsi parte civile contro il figlio John Elkann nel procedimento sulla residenza italiana di Marcella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. L'udienza preliminare è stata aggiornata. Margherita Agnelli è stata invece ammessa come parte civile nel procedimento per falso, contestato al notaio Remo Moroni e al commercialista Gianluca Ferrero. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche della MotoGP a Misano davanti ai fratelli Marc e Alex Marquez. Quarto e quinto posto per Di Giannantonio e Morbidelli, decimo Martin. Ancora in difficoltà Bagnaia, solo 19esimo e costretto al Q1. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica la gara alle ore 14. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, storica, leader radicale ed esponente di Più Europa. Era ricoverata da alcuni giorni in terapia intensiva per una crisi respiratoria. Ministro, commissaria europea ed ex parlamentare, è stata protagonista di numerose battaglie per i diritti, in particolare delle donne. Cordoglio unanime della politica, il presidente Mattarella ricorda il segno lasciato nella vita della Repubblica. La premier Meloni annuncia esequie di Stato previste probabilmente all'inizio della prossima settimana. Alessandro Di Battista è partito da Cuba per rientrare in Italia. L'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da 2 settimane dopo un malore, ha lasciato l'isola a bordo di un volo sanitario. L'aereo, che farà scalo in Lussemburgo, viaggerà a bassa quota e a tappe. L'arrivo è previsto domani mattina alle 8 a Ciampino. Di Battista era a Cuba per un reportage e dopo il malore del 28 agosto è stato ricoverato e operato a L'Avana. In Italia proseguirà il suo percorso di cure. A 25 anni dagli attentati dell'11

0: mentre il voto finale è previsto martedì. Tra le novità, l'eliminazione di qualsiasi soglia per il calcolo del premio di maggioranza e l'aumento delle firme necessarie ai partiti non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000, con possibile ridimensionamento. La Corte federale d'appello della FIGCI ha respinto il reclamo dell'avvocato Renato Miele contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della federazione, confermata la regolarità del voto del 22 giugno. Il ricorso contestava l'esito del l'assemblea, l'ammissione dei candidati e il mancato accesso agli atti sulla candidatura di Malagò. La Corte ha quindi confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale e la validità dell'elezione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, storica, leader radicale ed esponente di Più Europa. Era ricoverata da alcuni giorni in terapia intensiva per una crisi respiratoria. Ministro, commissaria europea ed ex parlamentare, è stata protagonista di numerose battaglie per i diritti, in particolare delle donne. Cordoglio unanime della politica, il presidente Mattarella ricorda il segno lasciato nella vita della Repubblica. La premier Meloni annuncia esequie di Stato previste probabilmente all'inizio della prossima settimana. Alessandro Di Battista è partito da Cuba per rientrare in Italia. L'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da 2 settimane dopo un malore, ha lasciato l'isola a bordo di un volo sanitario. L'aereo, che farà scalo in Lussemburgo, viaggerà a bassa quota e a tappe. L'arrivo è previsto domani mattina alle 8 a Ciampino. Di Battista era a Cuba per un reportage e dopo il malore del 28 agosto è stato ricoverato e operato a L'Avana. In Italia proseguirà il suo percorso di cure. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, il presidente americano Donald Trump ha commemorato le vittime al Pentagono. Non dimentichiamo, combattiamo per vincere, ha detto, sottolineando la forza dello spirito americano. Il bilancio degli attacchi fu di quasi 3.000 vittime. Lo schianto degli aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle restano immagini simbolo di un evento che cambiò profondamente l'Occidente e diede vita alla guerra al terrorismo contro Al-Qaeda. Si sono chiusi al Senato i lavori sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha completato l'esame degli emendamenti all'articolo 1 e oltre la metà di quelli all'articolo 2. Si riprende lunedì, mentre il voto finale è previsto martedì. Tra le novità, l'eliminazione di qualsiasi soglia per il calcolo del premio di maggioranza e l'aumento

0: Stava l'esito dell'assemblea, l'ammissione dei candidati e il mancato accesso agli atti sulla candidatura di Malagò. La Corte ha quindi confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale e la validità dell'elezione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Puccini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.